0: Meltol. Hisaratya una sempratishyava angapata vedanava apahasudina sadaha ikman sahanaya Meltol paracetamol visheshayaki.
1: EC sani parakshaka thuwa dan rupiyal 150
2: meka thama vistare danna ona patthare
3: kollo kollo.